0: Esto solo es entre tú y Vox.
1: Ritornerà per te. Può essere. Come posso indovinare?